0: geria hau no atokere kelia kana umana rukyo kwenda kuina
1: Lucas no ahutie rwake
0: oh ne inaga
1: ni muini munene muno yo
0: ndwe ndu ndari anjira ona ndu ndu ratorehera kugurutura kirigwa atirikairo ino nea
1: ehe
0: ndu ratorehera kirwe boru niki